0: si suona per la sussia,
1: si suona
0: per la cambia la scavassa, calcambia la scavassa, si suona per la
1: scavassa, si suona
0: per la scavassa, si suona
1: per la scavassa,
0: si suona per la scavassa, si suona per la scavassa, si suona per la scavassa, si suona per la scavassa, si suona per la scavassa, si suona per la scavassa, si suona per la scavassa, si suona per la scavassa, si suona per la scavassa, si suona per la scavassa, si suona per la scavassa, si suona per la scavassa, si suona per la scavassa, si suona per la scavassa, si suona per la scavassa, si suona per la scavassa, si suona per la scavassa, si suona per la scavassa, si suona per la scavassa, si suona per la scavassa, si suona per la scavassa, si suona per la scavassa, si suona per la scavassa, si suona per la scavassa, si suona per la scavassa, si suona per la scavassa, si suona per la scavassa, si suona per la scavassa, si suona per la scavassa, si suona per la scavassa, si suona per la scavassa, si suona per la scavassa, si suona per la scavassa, si suona per la scavassa, si suona per la scavassa, si su

lauda lauca lapsi oi lauda papparos de pime prima ramus Cessu qui vi hall, cescis, cessu qui Cespani pahall, cespani